0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Disco Radio Parma.
3: Welcome to the party.
4: Stai ballando con Disco Radio, Don Cash, ma tu hai bisogno di Munari. Fatti sentire.
5: Wait, okay.
4: Yeah.
5: Stefano, da Milano.
4: Ciao Stefano.
6: Milena da Ivrea.
4: Ciao Milena, che balla da Ivrea. E ancora c'è anche chi lavora a quest'ora.
7: Ciao Don, e ne è il camion Tauro.
4: Mi raccomando, se guidate, occhi connessi alla strada. Inizia il countdown.

0: Ma quanto siete belli anche quest'ora di notte. State ballando e avete delle voci bellissime, sorridenti. A volte qualcuno non si può sentire, ma meno uguale. Ciao,
1: ciao Don, Giorgiana da Milano.
0: Ciao Giorgi che balla a Milano.
1: Ciao Don.
2: Ciao, ciao Don, sono Antonio da Inzago.
0: Ciao bravo.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, ora musica.

a questo punto, ragazzi, salutiamo. Ci è stato un piacere, un onore stare con voi tutta la notte, come tutti i giorni che ci sentiamo dalle 13 alle 16. Ma è il momento di ringraziare e congedare Matteo Ebbis e Munari. Ci rincontriamo alle 13 lunedì nel prossimo episodio della Family del Pranzo. Anche per questa notte, da parte di Don Cash è tutto. Buon weekend done.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: ogni fine settimana torna il nostro appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo per 60 minuti su Disco Radio, c'è Disco Radio lo muove. Sono Valentina Guidi, benvenuti a chi accende la radio adesso, cioè è il problema, so io.
1: Disco Radio lo muove.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Dale, ahora.
1: Disco Radio lo mueve con Ale Zuber.

0: Alzi la mano chi ha voglia di far festa. Dai che siete nel posto giusto. Io sono senza voce ma con tanta voglia di farvi ascoltare la migliore dance storica. Ben ritrovati da me, sono Alessia Ruisi. Questo è Ritmic Easter Extended Version, 60 minuti nei quali non solo vi riporterò negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Lo faremo tra un attimo con i 666, quelli di Dance to Disco. Ritroveremo Marie Claire Dubaldo, ma partiamo dal 93 con gli 883. Questo è Sei un mito.
1: Ritmic History, Ritmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1994, lei era Marie Claire Dubaldo su Disco Radio. The Rhythm is Magic, inizia così il nostro appuntamento con la storia del ritmo. Benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo dal 2002 tornano anche i Safri Duo. Rhythmic History.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Se ci state ascoltando in diretta il sabato sera, questo messaggio è per voi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle proprio questa notte. Festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda al Castelletto Ticino con il nostro Disco Radio Party. In console Matteo Epi, Sido Munari, Valentina Guidi, pronte a farvi ballare con l'energia della vostra radio preferita. Allora ci vediamo tra poco, questo sabato 6 giugno. Torna l'inaugurazione estiva del Gilda con il Disco Radio Party e adesso tornano anche i Safri Duo dal 2002 con Play Da Live.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anno 2002 per Gabri Ponte con Jordi, subito prima i Digital Boy con Crossover. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo anche Storm.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci riascoltano in podcast. Lo potete fare quando vi pare piace sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Subito dal 98 c'è Storm.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Don't Stop si intitolava così questa hit di ATB anno 1999. Non ci fermiamo nemmeno noi. Tra un attimo dal 97 torna Paradiso.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Sabato sera in diretta con l'extended version da Rhythmic History. Mandiamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Tra un attimo per voi Franco Moiraghi con Feel My Body. Prima Bailando.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti come spinge Roberto Molinaro, la sua Superman, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21, in replica alle 6 del mattino e in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buongiorno, inizia ufficialmente come sempre a quest'ora di ogni weekend, il sabato e la domenica, l'appuntamento con il From Disco to Disco, appunto del weekend, dove sentiremo un sacco di musica senza interruzioni e dove all'interno di questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, un condensato del meglio della settimana. Beh, siamo pronti a cominciare come facciamo sempre con una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Sì, novità, il meglio di Belli Svegli, i nostri Rhythmic History, insomma ci saranno tanti appuntamenti all'interno del nostro From Disco to Disco che comincia subito, come dicevamo poco fa, con la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di John Summit, si chiama Shades of Blue.

nostra novità delle 7, il disco nuovo di John Summit che si chiama Shades of Blue su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme ai vostri messaggi che se vorrete potrete inviarci al 393 800 3000, mentre si continua con Yolanda Be Cool, We No Speak Americano.

0: Beh, la canzone era quella di Ava Max, si chiamava Sweet But Psycho, dal 2018 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre torniamo indietro nel tempo tra un attimo con uno dei nostri Rhythmic History.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
8: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. È il momento di suonare un po' di dance storica. Siamo piuttosto puntuali con l'appuntamento che ci porta indietro nel tempo, in questo caso fino al 1999, per riascoltare Gaia, I Keep on Dreaming.
15: Rhythmic History.

0: Si chiama esattamente Closure, la canzone di Dio DNLA su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana dei belli svegli che torna in pillole proprio il sabato e la domenica, e proprio da lì, da venerdì, arriva la rubrica dei messaggini a caso. Cioè vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, noi li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro e per qualche motivo sembrano tutti collegati. Lo facciamo su un giro di mazurka.
1: Allora, skincare fatta, devo dire non male. La crema finale è proprio una coccola. L'effetto finale è quella di una pelle luminosa e rimpolpata. Ora sembra una 25enne.
0: Io mi tocco i gioielli di famiglia e conto fino a 13.
1: Milord, è scoppiata una pandemia, dobbiamo bruciare tutte le zucche e istruire le oche.
0: Ti uccido il gatto, mi ha quasi fatto cadere.
1: Ma come dargli torto?
0: Anna, io ho nascosto la motosega mentre Giuliano è nell'armadio, proprio come mi hai detto.
1: Buongiorno, vi comunico che il plesso mascaper, quello lì è chiuso per adesione del personale allo sciopero.
0: Ciao Anna, che bello, ci penso e ti dico, ma basta il pensiero, no?
1: Ora Cooper fa fatica a salire le scale, ci mette un po'.
0: Ok, mattinata mando, allego file e facciamo 8. A che ora? 21?
1: Tu sì che sai come iniziare bene la giornata. Alle 21.
0: Con grande confusione. È uno sport troppo estremo.
1: Ciao CT, il mio collega conferma Osprey anche per il portabimbo.
0: Cerca di lasciare in ordine quando esci.
1: Aprono le 8.30, vuoi che arrivino prima delle 8.29?
0: E neanche di suo nipote?
1: Oggi carichi per mercoledì.
0: Ragazzi, se non avete nulla da fare, il 20 giugno faccio il saggio di danza e siete invitati.
1: Che domani abbiamo la serata karaoke. Non so se poi ci riprendiamo.
0: Ti chiamo dall'aeroporto perché parto presto da casa e ho l'aereo alle 11.30.
1: A Mulazzano c'è lo zoo. Ma è il proprietario delle serpe, conosciuto?
0: Il proprietario della serpe?
1: Della serpe.
0: Oh mamma mia. Ho inserito l'allarme, non fare la solita lontra, eh?
1: Devo capire se andare alla festa della scuola di mia figlia o mi esonerano.
0: Come allenatore? Noi siamo andati per la Spezia Parma.
1: Bene.
0: Grazie. Ciao. Per averci informato, è stato bello. Belli svegli.

0: Mia, come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Mario e Zio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e

0: Era la canzone di Jocelyn, si chiamava Don't Be So Hard on Yourself, dal 2015 su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stanno arrivando anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile al nord-ovest per la presenza dell'anticiclone, una domenica con cielo sereno, poco nuvoloso, solo in montagna, un po' di variabilità diurna con qualche locale breve temporale di calore pomeridiano, altrove in pianura sole e una bella giornata dal sapore estivo con temperature massime comunque non oltre i 30 gradi. Sarà una giornata di caldo senza eccessi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: senza interruzioni ci sono i Typical e Josh dal 95 con The Color Inside, Samurai J Ossessione, In the Club di 50 Cent dal 2003, ma anche la canzone di Felicia si intitola My System.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I don't even...

0: Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: Bello, è il disco di Typical e Josh, si chiamava The Color Inside, su Disco Radio dal 1995, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco, che ci dà una mano in redazione, anzi, a proposito di redazione, forse non lo sapevate, ma Belli Svegli è l'unico programma radiofonico al mondo che può vantare un servizio meteo interno. Quello curato dal nostro Fabio Tramontana di 33 Bimeteo. Attenzione, perché ci eravamo quasi dimenticati, ma essendoci un weekend lungo, ci colleghiamo con il nostro servizio meteo interno e con Fabio Tramontana. Buongiorno, buongiorno.
1: Belli, buongiorno, sono Fabio Tramontana di 33 Bimeteo, dove 33 non sono i gradi, anche se è bellissima settimana, È venuto giù il caldone,
0: Siamo belli, tutti lì.
1: Avete iniziato già a lamentarvi tutti quanti, è belli che caldo, è belli, ma non è mica possibile, non c'è più la primavera. E quando c'era la primavera, è belli che rottura di balle, la mattina mi devo vestire pesante, a mezzogiorno mi devo vestire in altro modo, e la cipolla di qua, la cipolla. Belli, ma sapete che vi meritate le bombe d'acqua?
0: Come le bombe
1: d'acqua? Vi meritate le bombe d'acqua?
0: Sì.
1: No, ma non ha capito, Belli. Sono quei palloncini che si riempiono di acqua, che poi arrivo lì e da dietro sul copino spateng con l'acqua gelata, che se va bene ti becchi anche la come si chiama quella lì, la cervicale bloccata.
0: E per via del colpo d'aria che abbiamo solo noi.
1: Ma veniamo qui a noi, che noi meteorologi Belin siamo persone a modo.
0: Sì.
1: Siamo qua solo per comunicarvi il meteo, non ci mettiamo niente dell'anima.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Per cui domani sole su tutta l'Italia.
0: Sì.
1: Siete obbligati a uscire, non potete più dire a vostra moglie Belin, però sai, ce l'arriedo, non mi fido magari. Nel weekend invece temporali.
0: Sì.
1: Temporali intensi durante le grigliate, cioè voi tutto il giorno c'è bello.
0: Proprio mentre siete lì con lo spiedino in mano,
1: accendete il fuoco, il momento di mettere la carne, Belin, acqua come se non ci fosse un domani.
0: Quindi niente, salta tutto.
1: Comunque ci tenevo a dire una cosa.
0: Sì.
1: Cieli sereni, temperature piacevoli,
0: sì.
1: Zero precipitazioni e niente. Questa è la dimostrazione che i meteorologi non hanno nessuna influenza sul meteo. Perché Belin sera per me delle acquazzate in tutto il weekend, che almeno ve ne state a casa. Non rompete il bellino!
2: Belli svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Allora, un po' di saluti da mandare alla Franci, Nicola, Luigi che ci ascoltano da Luino, ah, c'è anche Stella che aggiungiamo nel finale senza dimenticarcene. Abbiamo già preparato anche la prossima canzone, se volete ci sentiamo a Locke e Khalid. Questa è Dive Into Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: Che poi già le 8 detto di domenica forse, come dire, non è la formula migliore, nel senso che la domenica mattina ci si concede qualche ora in più di sonno e quindi chissà quanti di voi sono già svegli, chissà chi è già al lavoro anche di domenica mattina nel corso dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con una delle nostre novità. Anzi, abbiamo scelto il nuovo di Bebe Rexha e David Guetta, si chiama

8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è un sacco di musica da suonare senza interruzioni, anzi abbiamo già preparato anche le prossime. Se vi va, arrivano Nicky Jam e J Balvin che sentiremo con X, il disco di Timmy Trumpet invece che si intitola All My Life, e poi c'è il meglio di Belli Svegli anche per quanto riguarda quest'ora che trascorreremo insieme. Ma soprattutto abbiamo già preparato la nuova canzone di Medusa ed Erika Mamil che ci sentiamo subito, è I Don't Wanna Go Home. Can

0: erano Nicky Jam e J Balvin. C'era X su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend, canzone che abbiamo recuperato dal 2018, ma non abbastanza datata per essere uno dei nostri Rhythmic History. Quello lo sentiremo tra poco, l'abbiamo già scelto dal 2001.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
13: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
12: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. Questa volta torniamo indietro fino al 2001 per sentire un po' di dance storica, uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già preparato proprio da quell'anno. La canzone di French Affair era Sexy. Rhythmic History.

0: dal disco di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che si chiama Repeat It, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, che in pillole riascoltiamo proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica, nella prima parte del nostro From Disco to Disco. Da giovedì l'appuntamento è quello con Spam, il nostro poeta istantaneo che realizza rime altrettanto istantanee per chi ce le chiede al nostro numero 393 800 3000, e che magicamente si trasformano in canzoni istantanee. Sentiamo. Laura, allora il tuo messaggio lo leggiamo, anzi lo legge Spam, visto che
1: sì,
0: è
1: eccomi
0: qui.
1: Un messaggio da Laura per il marito Stefano, che è pignolo.
0: Sì.
1: Ed estate ha la fisima della porta chiusa, altrimenti entra il caldo e mi fa impazzire. Lo capisco
0: bene.
1: Comunque.
0: Eh sì, è così. Allora, Laura, abbiamo realizzato delle rime e subito dopo anche una canzone istantanea partendo da queste rime. Ovviamente l'autore è il nostro Spam, e se sei d'accordo te le facciamo sentire.
2: Non vedo l'ora, siete fantastici, anche quella per me ci vuole oggi.
0: Allora, speriamo ti piaccia, sentiamo che cosa abbiamo realizzato per te.
1: Sentiremo Porta Chiusa Sempre.
0: Ok, sentiamo.

0: Ma di una cosa non ti sei accorto, che io sono uscita. Son qua con Roberto.
1: Ma come?
2: Chiuso fuori.
1: Vabbè, non è male, non è male. Non so se ti è piaciuta, Laura, e se si adattava al carattere di Stefano.
3: Splendida come tutte le vostre canzoni, non so se gliela farò sentire col podcast, però stasera potrei anche legnate.
1: Forse, no, forse è meglio di no.
0: Belli svegli. Disco.

0: Del 2018 c'erano anche dei giornalisti su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Mentre dobbiamo ricordare a tutti il nostro numero, lo facciamo immediatamente, vale anche oggi per i vostri messaggi, è il 393 800 3000.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie

0: ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Bene, arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto di sentire Zerberita ora con If It's Not Love, ma anche da I Think I'm Sexy di Entrance, il disco di Black and White, Tacca Tacca, subito i Black Eyed Peas, c'è Let's Get It Started.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: bella la nuova canzone di Cerberi Taora che si chiama If It's Not Love su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove ci sono tutte le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni. Beh, c'è anche il meglio di Belli Svegli, però il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con voi che partecipate ai temi che vi proponiamo con i vostri messaggi. Per esempio, questa settimana vi abbiamo chiesto con cosa andate a letto per riuscire ad avere un sonno rilassato e addormentarvi di sicuro. Cosa non deve mancare sempre vicino a voi? Sentiamo che cosa ci avete raccontato. Io non riesco a dormire senza la mia camomilla con la melatonina, scrive Ale da Como.
1: Sì. Oh.
0: Okay. Ale da Como, ma pronto? Chi c'è ancora?
1: Ma cosa fai sta volta?
0: Ma perché lo capisco?
1: Ah, ok, no, mi sembravi un po' sarcastico.
0: Allora io preparo la boccia della camomilla, quella che arriva dalla Toscana.
1: E che caratteristica ha?
0: Che arriva dalla Toscana, no, perché non lo so.
1: Si allunga col Chianti?
2: È la camomilla.
1: No, la
0: è quella della Pompadour.
1: Ma che è quella
0: famosa? È una marca.
1: Sì, ma è industriale, non è particolare.
0: Sì, con camomilla dalla Toscana, c'è scritto così sulla scatola.
1: Ah, ok, sembrava che fossi un esperto di camomille.
0: Però capisco che la bevanda calda, leggera, prima di andare a dormire, magari concili.
1: Però non ti fa alzare 7 volte andare in bagno, poi?
0: Vabbè, non è che devi berne un mezzo litro, un litro, cioè beh, una tazzina, una tazza da caffè.
1: Però non ti fa la fase diuretica?
0: Vabbè, poi vai, basta, fine.
1: Ah beh, quindi prendi una roba per dormire che ti fa svegliare metà della notte per andare a farla.
0: La fai prima. Vabbè, comunque, niente. Pronto? Chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Ciao, sono Chiara. Io non posso dormire se non ho il mio Simba, che sarebbe il mio cagnolino, e il mio rompiscatole di pappagallo Benito, perché se non è vicino a me urla come un matto.
0: Mamma, chi sa avere il pappagallo, però
4: avevate promesso di tenermi vicino al letto e ora mi ritrovo da solo in salotto. Non vi permetterò di chiudere occhio tutta la notte. Quanto meglio.
0: Va bene, ok, tutto
4: chi
0: chiaro.
4: Chi ha acceso l'istituto luce?
5: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Beh, come sempre, se volete al 393 800 3000 c'è posto per i vostri messaggi, anche semplicemente dei saluti, una nota vocale, un messaggio di testo, scegliete voi il formato che preferite, mentre abbiamo preparato Annalisa da riascoltare con Esibizionista.

0: Sono già le 9?
1: Disco Radio.
0: Beh, allora ancora buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. Avete scelto Disco Radio anche questa mattina, mentre c'è il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata ascoltiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. Essendo le 9, è anche il momento di sentire un'altra delle nostre novità che abbiamo già preparato per voi. Il nuovo di Yuji, le Ultranate, si chiama Movin'.

cosa che faremo tutti tra poco con l'arrivo delle vacanze. Speriamo che arrivino il più in fretta possibile. Moving to the Sun, Eugene Ultranate su Disco Radio, la nostra novità delle nove, mentre continuiamo con Spoonface dal 2006.

0: Anche Pharrell Williams, Nile Rodgers su Disco Radio, canzone che arriva dal 2013 ma non abbastanza datata per essere uno dei nostri Rhythmic History che ascolteremo tra poco, l'abbiamo già scelta dal 93.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. E allora è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, una canzone che in originale era delle Four No Blondes, ma che sentiamo nella versione del 93 del DJ Miko, si intitolava What's Up.
17: Rhythmic History.

0: Questa è la canzone di The Bausa che si intitola Magnetic su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale, nella prima parte almeno, che va avanti fino alle 10, il sabato e la domenica trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. E sapete che tutti i giorni all'interno del nostro appuntamento c'è anche una parentesi dedicata ai più piccoli, quella con il club dei baby svegli.
1: Ciao Fabri, ciao Mariolino. Sono Aurora da Besnate e voglio raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Ci sono due libri. Uno si lamenta e dice: ho caldo. E l'altro gli dice: ci credo, dormi ancora con la copertina.
0: Scusa,
2: Aurora, ma dai.
3: Anche se dopo il temporale.
0: In effetti un lenzuolino almeno ci voleva. Pronto, chi c'è? Chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, sono Alessandro. Oggi vi voglio raccontare la mia barzelletta.
0: Sentiamo Ale.
4: Due anziani stanno mangiando insieme, discutendo, no? A un certo punto uno dice all'altro: senti, ieri siamo andati in un ristorantino molto bello, ti consiglio di andarci. E l'altro: ah grazie, qual è il nome del locale? E l'altro: aspetta, non mi ricordo.
0: No.
4: E qual è il nome di quel fiore che dai quando sei innamorato di qualcuno, rosso con le spine? Vuoi dire la rosa? Dice l'altro. Ah, sì, quello. Rosa! Dov'è quel ristorantino che siamo andati l'altra sera?
0: Vabbè. Meravigliosa! Meravigliosa!
5: Belli svegli! Disco Radio!

0: a sole e una bella giornata dal sapore estivo, con temperature massime comunque non oltre i 30 gradi. Sarà una giornata di caldo senza eccessi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
6: Ancora 4 da sentire senza interruzioni, arrivano i Magic Box con i Few dal 2003, Fisher e Townsend Dye con Favor, Hangover, Taio Cruz e Florida 2012, subito anche Tame Impala e Boys Noise, questa è Dracula.
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Bello, bellissimo il disco di Magic Box, era il 2003, la canzone che si chiamava If You su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio, dove il mercoledì ci si allena, c'è la rubrica Questione di Fitness a cura del nostro Paolo Camanzoni, il nostro personal trainer, che ci fa allenare per quanto possibile, anche in ufficio, anche a casa, sentiamo.
1: Facciamo
2: anche le bretelline, capito?
0: Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo, Paolo?
1: Vai, scusami. Allora, sarà super facile, le mani giunte davanti al petto e proviamo, sì, a spingere una mano contro l'altra, ma fortissimo.
0: Ah, giunta, okay. Sì, ok, perfetto. Allora, se siamo pronti, cominciamo così.
1: Ok, ragazzi, c'è il sole, sta arrivando l'estate, siamo tutti contenti.
0: Stiamo già spingendo, Paolo.
1: Se siete in auto, fermatevi, questo potrebbe essere un buon consiglio. Meglio. Le mani sono giunte davanti al petto e spingo fortissimo tra di loro per 10 secondi. Ancora più forte, 9.
3: Ah, stiamo già spingendo?
1: Più forte, 8. Okay. Sì, più forte, 7. Ancora forte, 6.
3: E se si rompe un polso?
1: Più forte, ancora 5.
0: Mi sta uscendo
1: ancora
0: palla.
1: Forte, 4.
3: Ma guarda, fabbriche!
1: Ancora 3.
3: Neanche pregando,
1: ancora
3: sta, guardalo.
1: Adesso avvicino i gomiti al fianco, li tengo più stretti ancora, strizzo ancora più forte,
3: guarda,
1: tengo
3: che roba,
1: 10,
3: madonna,
1: che roba incredibile, 9 secondi, 8, ma non sono carico, spacco tutto adesso,
3: stai uscendo dei tatuaggi,
1: più
3: tanto spingo,
1: forte, spingo forte, 5 secondi, 4 secondi, 3, 2, e adesso sgancio le mani, 10 secondi di schiena,
3: ma perché,
1: 8, 7, 6, 5, 4,
3: ah, è limpido questo,
1: 2, 1, recupero.
0: Mi è venuto un crampo a un pollice, oh mamma.
3: Ma della mano?
1: Il pollice a scazzo.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. I want it to
5: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ehi, dico a voi!
7: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Allora, un po' di saluti che vanno anche a Mirko e Laura che ci ascoltano dalla provincia di Como. C'è Gabriele che invece è sintonizzato da Milano mentre è costretto a lavorare anche in questa domenica mattina. Per tutti abbiamo scelto Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can Wait.

0: canzone era quella di Rihanna, era il 2005, per cui ormai sono passati più di 20 anni dal momento in cui sentivamo appunto Rihanna con Pond Replay. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend è arrivato in fondo, almeno per quanto mi riguarda, quindi grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, non vi lascio da soli perché è già pronto anche Roberto Mistretta a tenervi compagnia per il resto della mattinata. Nel nostro caso invece ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
2: Grazie Fabri, le 10:01. Iniziamo questa mattina insieme, ma ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina dopo questa sveglia col Fabri Sironi. Fino alle 14 siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, di solito ci sentiamo il pomeriggio. Piccolo cambio in questa mattina, nella quale nel mio caso è necessario un caffettino, soprattutto quello delle macchinette, che di solito è gramo e ti sveglia di più di uno schiaffo di cannavacciuolo, ma questa mattina mi sa che mi servono due schiaffoni per svegliarmi. Voi là fuori invece come va? Siete già svegli? Da che ora? Raccontatecelo intanto, Robin Schulz.

0: anche questa domenica mattina iniziamo con una bella novità. Si chiama Better Times, Robbie Schulz su Discoradio, un mondo già sveglio. Da che ora questa mattina?
1: Buongiorno Discoradio.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono sveglia dalle 8:15. Ho puliziato casa.
0: Di già.
1: Ho portato fuori Mia.
0: Di già.
1: E adesso andiamo a trovare il nonnino in RSA.
0: Oh, bravi, questo ci
1: Ciao
0: piace.
1: Ciao a tutti da Francesca Igorino.
2: Bye bye.
0: Come Igorino, con questa voce, Igorino. Secondo me con questa voce è Igorone, me lo immagino un uomo gigante, grande, altissimo, un po' come Afrojack con i suoi 2 metri.

0: notte dopo notte. La notte si sta in giro, ieri era sabato, quindi lo sai anche come funziona. Notte leoni, la mattina poltroni. Cosa avete pensato? Quell'altra cosa che faceva rima con Oni. Anzi, domenica mattina super attiva Andrea, ha già fatto un bel giretto in bici. Invece Giovanni è operativo dalle 5 sul suo trattore. Mandiamo un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando anche in questa domenica.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
18: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva! Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
19: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
18: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: Disco Radio.
0: Prima ho detto questa mattina mi serve un doppio caffettino per svegliarmi, ma mi sa che mi fermo uno perché adesso c'è un Rhythmic History pazzesco. Grande carica, soprattutto grande sveglia. Dal 95 tornano i Dublin.

0: martedì 9 giugno, latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10, Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Fortunata di oggi è Melania.
5: Melania, Melania.
4: 1870.
5: Ah, primo agosto 1970, sì.
4: Ah, io avevo letto 1870.
5: No, oh, ma no.
4: Ma li porta bene.
5: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
4: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
5: Prego, prego.
4: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
5: Sì.
4: Facendo le colna bene.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: I papà peluche dicono troppe parole e poca sostanza. Tra poco approfondiamo, ma il tuo papà com'è stato con te? Un papà morbido, con abbracci, affettuoso, oppure duro, freddo e magari ti mancava qualcosa? Dai, raccontacelo. 393 800 3000.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Lie to Me su Disco Radio, il remix è quello di Rivaz. Siete con me questa mattina, ciao a tutti. Buon weekend, buona domenica, sono Roby Mistretta e si parla di papà, i nostri papà. Perché? Perché i tempi cambiano, cambiano anche le abitudini, ma non sempre sono positive, non lo dico io, eh. È un'analisi fatta da Daniele Novara, pedagogista, che dice: siamo stati abituati a vedere dei papà in passato molto freddi, quelli anche autoritari, mai un abbraccio, mai un ti voglio bene, solo, diciamo, magari in posizione di regole. Al contrario, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, le cose sono cambiate, i papà si sono ammorbiditi e lui addirittura li definisce papà peluche, con troppe parole e poca sostanza. Dice: sì, è aumentato il tempo che si passa con i figli, ma non è tempo di qualità, secondo lui. Anzi, dice, quanto di quel tempo passato con i figli è tempo che potrebbero passare benissimo i babysitter. Ma come? I bambini hanno bisogno di tutto questo, dice, perché le regole ormai nelle case le danno ancora le mamme e i papà tante volte non le sanno e quindi risultano un po', tra virgolette, passatemi il termine, inutili, e quindi ai figli non comporta nessun beneficio avere questi papà. Anzi, avere un papà troppo morbido, accondiscendente, non serve quasi a niente. Appunto, lui li definisce papà peluche, dice, se il tempo è aumentato la funzione paterna è diminuita e le due cose non vanno di pari passo, e nonostante i cambiamenti sociali siamo fermi ancora a quel modello in cui le regole in casa i figli le dà la mamma e il papà magari semplicemente esegue quelle regole. Dice, c'è anche una rivalità tra i genitori. Questa è un po' la sua analisi. Noi sentiamo spesso parlare di famiglia, famiglia moderna, famiglie che nel 2026 sono più affettuose. Questa è la sua analisi. Io non mi trovo molto d'accordo con tutto questo, perché secondo me del tempo passato con i figli anche a giocare, dopo devi dare regole, è tutto tempo, diciamo, guadagnato, è oro. Ma il tuo papà con te com'è stato? È stato un papà peluche? Ti è piaciuto oppure era uno di quelli freddi? Insomma, raccontaci il tuo rapporto col tuo papà al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Come sono stati questi papà?
9: Mio padre è stato un padre normale, rompimaroni, ma anche molto dolce quando è necessario. Comunque è una brava persona, non c'è più. Io sono Melania di Albignano, ciao!
8: Ti mando un abbraccio, il tuo papà com'è stato con te?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: bene. Adesso c'è anche il pedagogista Daniele Novara che definisce i papà moderni, papà peluche, papà con poca sostanza, insomma più dei babysitter che dei papà, e quindi non va bene neanche questo. Ma voi mi state raccontando il vostro rapporto con il vostro papà. Gio da Torino dice: severo peluche, se lo avessi ancora me lo godrei in ogni istante. Ti mando un abbraccio, intanto le 11
1: disco radio,
0: perché dice non c'è più da 21 anni, quindi mi manca in qualsiasi forma, mi andrebbe bene. E poi ci sono anche tanti altri messaggi che tra pochissimo leggiamo e ascoltiamo. Se voi volete raccontarci il vostro papà com'è stato con voi, se è stato un po' un peluche, se è stato più duro, quello freddo che magari sai ti ha dato solo pochi abbracci nella vita ma significativi, che ricordi ancora o ne avresti voluti ancora, insomma un po' le vostre esperienze, se volete condividerle con noi. 393 800 3000, adesso è tempo di novità.

0: Sì.
1: Ciao Disporadio, Deborah da Vimercate.
0: Ciao Deborah.
1: Mio papà è stato ed è ancora oggi un papà molto buono, mm-hmm. però bastava uno sguardo per capire che non era il momento di scherzare.
0: Di quelli che ghiacciano.
1: È stato severo, giusto, ma è ancora oggi molto molto coccolone, anche a distanza di anni. Ciao.
0: Bello, ti ha dato tutto un po' per definire tuo papà, ma comunque i papà che sono stati un po', diciamo, freddi e un po' coccoloni o peluche, mi piace usare e pensare a questa frase, diciamo, del film di Verdone. Sentite, vai, vediamo se c'è. Sì, c'è.
2: La mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
0: Un po' così, i papà possono essere ferro e piuma, poi dipende dalle giornate e da quello che combini.

0: capito che come facciamo, facciamo amici, possiamo sbagliare, siamo umani, siamo genitori, quelli che lo sono, anche quelli che lo diventeranno, come facciamo, facciamo, sbagliamo. Vabbè, è la vita che ci insegnerà questo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Torna RDS Summer Festival! Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
21: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
20: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. Prossimo Rhythmic History potremmo definirlo anche un disco aperitivo. Alle 11.20 della domenica mattina può starci, torniamo nel 2001. Deep Swing c'è in the music.
22: Rhythmic History.

0: Devo dirlo bene, altrimenti i francesi si arrabbiano. Stromoi. Perché io non sono mandato in Francia e quelli che sono andati, che ho sentito, oh, guarda, se non lo pronunci bene si arrabbiano. Tipo, scusi, mi do un croissant? Che ti dico, son cos'è? Ma dai, Stromae su Disco Radio. Prima abbiamo parlato dei papà, tra poco invece torniamo ai giorni nostri. Diciamo, parliamo della Gen Z, la generazione Z, che a quanto pare fa le pennichelle in un posto molto strano. Tra poco lo scopriamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: La Gen Z ci dà sempre grandi soddisfazioni. Adesso si addormenta in pausa pranzo in un posto un po' inusuale. Tra poco lo scopriamo, ma guardiamo se voi siete da meno. Dai, qual è il posto più strano dove ti sei addormentato e hai dormito? 3, 9, 3, 800, 3000.

0: Ma posso dire che nel 2026 probabilmente la cosa che ci manca di più degli anni 90 è proprio la benzina 0,90? Cioè oggi siamo tornati circa ancora 2 euro al litro. Stavo cercando i prezzi della benzina negli anni 90. Il gasolio, sì, 1990 era 981 lire. La Super, perché c'era la Super, non c'era la Verde. Cioè c'era già anche la Verde, però andiamo per la maggiore, la Super. 1400 lire, anni 90. Comunque ragazzi, pazzesco. 1996, 1800 lire la Super, 1400 già il gasolio. Fatto sta che se trasformiamo in euro, ragazzi, era la metà. Cioè avremmo pagato, cosa ne so, 600, cioè adesso fare il cambio, cosa sei, la metà, 1000 lire, cos'è, 0,6 euro. Mamma mia, pazzesco. Vabbè, ho anni 90 che non torno. Qua andiamo sempre peggio, soprattutto con la Gen Z, amici. State ascoltando Disco Radio, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. La Gen Z, che dicevamo, ci regala sempre soddisfazioni, perché ne combinano una più dell'altra. Adesso hanno bisogno di riposo, si devono riposare, quindi pausa pranzo, a dormire, a nanna. Si trovano delle soluzioni, magari anche a pagamento a volte, come capsule del sonno, spazi isolati. Ma adesso sta andando per la maggiore il cinema. Cioè escono dal lavoro quelli della Gen Z, vanno al cinema, pagano il biglietto e magari anche un film palloso e dormono lì, hanno bisogno di riposarsi, poverini. Invece voi, il posto più strano dove avete dormito qual è? Raccontatecelo al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Una volta la pennichella la si faceva sul divano, quelli che potevano, adesso la Gen Z la fa al cinema. Voi invece il posto più strano dove avete dormito, dove vi siete addormentati, qual è? Raccontatecelo al 393-800-3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Stiamo parlando di dormite epiche questa mattina, perché abbiamo scoperto che l'agenzia adesso fa la pennichella addirittura al cinema. Paga il biglietto, però le poltrone del cinema tante volte possiamo dire che sono molto comode, ma anche voi non siete da meno. Vi siete addormentati in posti molto strani.
1: Ciao Disco Radio, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Diego da Milano.
0: Ciao Diego.
1: Io il posto dove mi sono addormentato più strano, quando ero giovane, 18 anni, che facevo l'elettricista in alcune case di lusso a Milano.
0: Bel lettone comodo.
1: Avevano montato gli idromassaggi.
0: No, lì dentro.
1: E in pausa pranzo, dire che sono state le migliori pennichelle che sia mai fatte.
0: Ecco.
1: Con le finestre aperte, maggio, temperatura ideale, e grandi idromassaggi non ancora utilizzate. E sono stati davvero i più bei riposini che abbia mai fatto. Va bene, ciao a tutti, buona domenica.
0: Quindi buon riposo nell'idromassaggio. Intanto le 12:01. Quindi addormentarsi sul posto di lavoro, diciamo che ci può stare, ma non è l'unico, eh. Sentite questa amica dove si è addormentata.
2: Katia da Lissone.
0: Ciao, Katia.
2: Io il posto più strano, una sera ho fatto tardi in sala operatoria e ho dormito sul lettino chirurgico.
0: Ma quello della sala.
2: Perché la mattina avevo un intervento molto presto. Buona giornata.
0: Eri già lì sul posto di lavoro operativa, insomma. Posti molto strani dove avete dormito, ve li state raccontando al 393 800 3000. Intanto c'è anche Bebe Rexha con la novità.

0: che non si firma, ma dice: anzi, un amico, mi sono addormentato sul trattore come un nonno mentre trinciava la vigna. Ma lì secondo me sono le vibrazioni che conciliavano un attimo il sonno. E poi chi c'è?
1: Il posto più strano dove mi sono addormentato.
0: Qual è?
1: Ahimè, Altro Mondo Studios a Rimini.
0: Ma come, in discoteca?
1: Avevo 17
0: cosa
1: anni.
0: Avevi fatto?
1: Ero proprio crollato. Dormivo nei divanetti durante la serata.
0: Vorrei sapere chi suonava e soprattutto cosa avevi fatto quella sera. Adesso i Medusa.

0: John nei primi 2000, a tal proposito, posti strani dove vi siete addormentati, c'è chi dice al cocorico. Ma come si fa il cocorico? Che avevi fatto anche tu? Giusy, spesso mi addormento sulla sedia in cucina dopo mangiato, ma attenzione perché lei batte tutti.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Allora, da Costanza e Giulia.
0: Ciao,
1: da
0: ragazze.
1: Milano. Partiamo che io dormo ovunque,
0: okay.
1: Sulla spiaggia, sul water, dappertutto,
0: ma
1: divano,
0: come sul water?
1: Ovunque io
0: come
1: posso
0: fai?
1: Dormire dormo, ma quello che in realtà desidero tanto,
0: cos'è?
1: Dove desidero tanto dormire è
0: sentiamo.
1: La casa in cubo capovolta, sarebbero...
0: Cioè?
1: Dei cubi inclinati di 45 gradi e poggiati sui pilastri.
0: Ma il water non
1: all'interno
0: bastava.
1: Le pareti e le finestre sono tutte inclinate. Lì fa un po' di effetto, però mi piacerebbe dormire lì.
0: Ma perché queste cose? Cioè, sembrava già strano il water. Cioè, come fa a addormentarti sul water? Non ti cala la testa, ogni tanto, boom, così. Però posti strani dove vi siete addormentati ce ne sono tanti. Tra poco ancora i vostri messaggi. Arriva anche il Rhythmic History dal 94.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro. Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
12: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
11: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
13: Disco Radio.
0: Lisa all'età di 5 anni si è addormentata sotto la coreografia a forma di guscio d'uovo al ballo di fine anno. Lisa, sveglia. Spettacolo, adesso andiamo nel 94. Real to Real.
14: Rhythmic

0: su Disco Radio Anywhere. Voi vi siete addormentati anywhere, ovunque. Un'amica dice davanti al Colosseo dopo una notte brava in gita, bel posto quello per addormentarsi. Ma tra poco, a proposito di bei posti, parliamo de...
1: la mia Liguria.
0: Eh sì, andiamo proprio lì alla scoperta di territori magnifici.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS.

0: Chi c'è?
1: Siamo Beatrice e Fabrizio.
0: Ciao ragazzi.
2: Da Torino.
1: Il nostro posto del cuore.
0: Qual è?
1: Londra.
2: Londra.
1: O la Calabria.
2: O la Calabria.
1: È Londra.
0: Cosa?
1: E ciao ciao.
2: Ciao
0: ma
2: ciao.
0: Come? Come ci?
2: Disco Radio.
0: Ma senti, quel delirio in quella macchina. Ma un abbraccio ai genitori di Beatrice e Fabrizio che usciranno dalla macchina con la testa tanta, però deve essere molto divertente. Ciao ragazzi, vi accompagno. Sì, ciao, sono Roby Mistretta, questa è Disco Radio, va tutto bene, è così, normale amministrazione, siamo insieme fino alle 14, perché Beatrice e Fabrizio ci parlavano di posti del cuore, il loro che non abbiamo capito, però stiamo parlando proprio di quello, in particolar modo me li state raccontando i vostri, quelli che vi piacciono, vicini o lontani da casa, comunque il vostro posto del cuore al 393 800 3000. E tra questi sono già arrivati dei messaggi. Antonio dice: il mio è la Liguria, e parliamo proprio della Liguria che ci offre le Cinque Terre, il Festival di Sanremo. Ieri sono uscite anche le date del prossimo 16-20 febbraio 2027, l'Acquario di Genova al Pesto, ma ci sono anche delle cose che non tutti sanno, quindi andiamo a scoprire il Cristo degli Abissi a San Fruttuoso a Portofino, una statua di bronzo 17 metri di profondità, rappresenta il Cristo degli Abissi posato nel 1954 per commemorare Dario Gonzatti morto durante un'immersione. Ma dalla Liguria arrivano anche i blue jeans, tessuto usato originariamente dai marinai per le vele e per imballare le merci. A un certo punto hanno deciso di farci gli abiti da lavoro e quindi hanno creato questi blue jeans, termine che deriva dal francese bleu de gens, cioè ovvero blu di Genova. E a Genova c'è anche la lanterna, lanterna di Genova, il faro più alto del Mediterraneo, edificata in una prima versione nel 1928, poi ricostruita nel 1543, fatto sta che è la seconda più alta d'Europa, un grande primato. Comunque, voi amici, ricordate?
3: Dove c'è Liguria, c'è casa.
4: Sì, ma c'è pure sua madre.
3: Beh, la potete parcheggiare all'acquario. C'è la vasca degli squali.
0: Ecco.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Tutti abbiamo un posto del cuore, magari un posto vicino a casa, uno di quelli dove ti rifugi quando vuoi scappare da tutti, oppure dove vai in vacanza perché si torna sempre dove sei stati bene. Il tuo posto del cuore qual è? Dov'è? Raccontacelo al 393 800 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: su Disco Radio ci sono dei posti che ci rendono felici, quelli del cuore. Oli da Milano dice: il mio è la Puglia, amo Trani. Intanto siamo arrivati anche alle 3:13:01.
1: Disco
0: Stavo per dire le 3, è l'abitudine. Di solito ci sentiamo il pomeriggio dalle 14 alle 18. Invece questa domenica ci stiamo ascoltando la mattina. Ascoltando, ormai siamo fuori qui, sono qui fino alle 14. L'ultima ora, un po' fusi, ma ci stiamo parlando anche dei posti del cuore. I vostri me li state raccontando al 393 800 3000. Tra pochissimo ancora i vostri messaggi. Tempo invece di novità. Quella bella, c'è quella di You Girl, si chiama Moving to the Sun.

0: Ci siete come, ciao a tutti, buona domenica, buon weekend, sono Roby Mistretta raccontando e parlando anche di posti del cuore.
1: Il mio posto del cuore, beh, in assoluto Molveno in Trentino, spettacolo, lago bello, stupendo da una parte e Dolomiti dall'altra, non c'è prezzo. Ciao Miriam da Pavia.
0: Miriam, hai tutto e stai benissimo.
2: Ciao Roby. Buongiorno. Io ovviamente, essendo calabrese, amo la mia terra, quindi la Calabria, ma sono innamoratissima anche delle isolette greche che sono una meraviglia.
0: Spettacolo anche quelle. Comunque, hai detto due posti con il mare. Fantastico. Adesso danza Kuduro. Danza!

0: Fanny su Disco Radio, Rich Girl. Se io fossi ricco andrei a visitare tutti i vostri posti del cuore, amici.
1: Ciao, buongiorno. Il mio posto del cuore
0: dov'è?
1: È Villa Sinius in Sardegna.
0: Me l'hanno suggerito in tanti, posto splendido, mare pazzesco. Invece Marta dice il mio posto del cuore è Howth, spero di averlo pronunciato bene. Villaggio di pescatori a due passi da Dublino, offre una splendida passeggiata sulle scogliere, si possono vedere anche le foche, dice. Se ci riesco vado una volta all'anno, insomma un bel viaggio. Invece tra poco vi regalo un viaggio, ma nel tempo, torniamo nel 2003.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
14: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
13: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Luigi e Nadia dalla provincia di Torino ci ascoltano dalla piscina, ci mandano saluti calorosi, e da calorosi a caglienti è un attimo. Adesso c'è Danny J con il gioco.

0: alle dokoshlonesta. Ne vom mistekerom reagi zumer i plakë varte noi zufale, ne noi sapale.
1: Seco.

0: 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Stiamo per andare nella domenica pomeriggio, quindi questo vuol dire altra settimana che finisce. Questo vuol dire che tra pochissimo facciamo una cosa, lo facciamo tutte le domeniche, ovvero recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi questa settimana.

0: stata tutta questa tornata su Disco Radio in questa domenica. A questo punto cos'è? Mattina, pomeriggio, siamo un po' in quella fase, in quel limbo nella quale abbiamo ricantato anche AC1 Sing Song 1999 fino alle 14 qui con voi, giusto il tempo per raccontarci e recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso di questa settimana. Cioè, voi lo sapete che Taylor Swift ha raggiunto un patrimonio di 2 miliardi di dollari. È diventata la musicista donna più ricca della storia. Grande, siamo contenti, grandi risultati. Attenzione, dal 1° giugno chi trova cantieri in autostrada e resta bloccato nel traffico può chiedere il rimborso del pedaggio. Bella notizia, però niente, non è così facile, perché il ritardo deve avvenire per i cantieri, poi ti calcolano il tempo medio di percorrenza, il tratto autostradale, la lunghezza, la velocità, insomma, casino, devi richiederlo tramite siti. Se vi trovate in quella situazione, provateci. Si sa mai. Barbara D'Urso, si parlava di un suo ritorno in Rai nella stagione autunnale. Il programma doveva chiamarsi Surprise Surprise, ma sorpresa, non rientra nei palinsesti. Anche questa volta Barbarella non ce l'ha fatta, ma prima o poi io sono sicuro che tornerà a regalarci questa frase.
1: Col cuore.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dai che ci siamo, si è svegliata ed è pronta per accompagnarvi in questa domenica pomeriggio dalle 14, la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Volete sentirla? Vi diamo uno spoilerino. Valentina, ci sei?
5: Sono sveglia.
4: Avete sentito la carica?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Eccomi, ciao ragazzi.
1: Possiamo dire che prima era tuo cugino?
0: Cioè,
1: quando
0: ho fatto l'alba dei morti viventi.
1: Era il cugino di Valentina, adesso c'è veramente lei.
0: Beh, ma ragazzi, voi dovete capire che io ho una certa, no? E quindi ieri mattina siamo tornati alle 5, perché non so se lo sapete, ma c'era il disco Radio Party. Fammi salutare tutti gli amici che sono venuti al Gilda e sono rientrata a casa alle 5. Le 14 intanto è un minuto. Quindi se ti fai due conti, se rientri alle 5 del mattino, direi che almeno, dai, fino alle 11 te la dormi, no?
1: Quindi hai dormito la bellezza, sei
0: ma
1: ore,
0: sì, ma
1: se calcoli
0: sono,
1: li fatti bene.
0: Ma infatti sono fresca come una rosa, pronta a partire per la terza parte del From Disco to Disco Weekend.
1: Comunque ci sono quelle cremine pazzesche che tolgono le rughe.
0: No, guarda,
1: quante
0: io
1: ne
0: non ne ho,
1: stamattina?
0: Non ho di questi problemi.
1: Borse sotto
0: per
1: gli occhi.
0: Per tutto il resto c'è il mio chirurgo plastico.
1: Eccola, ecco il segreto della
0: ma certo, ma guarda, non sono mica una bugiarda, allora partiamo da qui. Siamo pronti? Sì, io sì, Robin Schulz. Ciao.

apre le nostre quattro ore insieme, quelle che ci portano fino alle 18 di questa sera, praticamente a un passo dall'aperitivo. Ci finiamo lì dritti in questa domenica 7 di giugno, Better Times, quella che abbiamo scelto. Subito dobbiamo fare le cose importanti, tipo darvi il nostro numero, il 393 800 3000. Cosa vi serve? Molto semplice: a raccontarci che si fa in questo weekend, dove siete, se magari avete avuto occasione di andare via, di fare una passeggiata fuori porta, magari siete andati al mare, in montagna, al lago. Attenzione, che poi mi tirano le orecchie, mi devo ricordare anche di tutti quelli che in questo fine settimana stanno lavorando, per cui un abbraccione virtuale vi aspetto con i vostri messaggi whatsappini, ancora meglio una nota.

0: della domenica, 14:14, come sempre voi protagonisti alla radio. Al 393 800 3000 ci raccontate che si fa in questa domenica.
1: Ciao Vale.
0: Ciao
1: Daniele Pascali, il senatore.
0: Buongiorno.
1: Allora, facendo una bella camminatina barra corsetta in mezzo alla natura qui in questo magnifico posto che è Bagnolo Cremasco, giù dalle brande, ragazzi.
0: E certo, perlomeno quelli che hanno mangiato pesanti in questa domenica, che magari stanno facendo il sonnellino. Io e mio marito, giardinaggio e pranzo in tranquillità in giardino, bello. Katia e Dario, voi dove siete? Tra poco torna la storia del ritmo.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
11: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
10: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
12: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
14: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
13: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Siamo pronti per farvi fare un bel salto indietro nel tempo. L'appuntamento con Rhythmic History ogni ora qui su Disco Radio, tutte le sere in extended version dalle 21 con Alessio Loisio. Adesso 95 Jamiroquai.

0: i social influenzano le scelte dei vostri spostamenti. Fatecelo sapere.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Stiamo parlando di vacanze, quanto siete influenzati da quello che vedete sui social, cioè vedete un bel posto, ci volete andare, magari organizzate di andare proprio lì oppure insomma scegliete in base ai vostri interessi, ai vostri gusti. Yannick adesso da

0: parlando di vacanze ormai praticamente dietro l'angolo per milioni di italiani, vi abbiamo chiesto come scegliete il posto in cui andare in vacanza, se i social in qualche modo modificano, no, le vostre scelte di viaggio, perché è vero che i social tante volte diventano un peso ingombrante nella nostra vita, ma in tante altre cose possono essere utili. Ad esempio, io non mi vergogno a dire che l'anno scorso ho scelto la meta delle mie vacanze, in quel caso fu Cipro, proprio perché vedevo che era una meta molto gettonata per l'estate 2025, estate 2026 in cui l'Albania la fa da padrona, quindi io stavo valutando, dato i tanti video che mi compaiono su Instagram, di farmelo qualche giorno nella costa albanese. Funziona così anche per voi? Perché vi abbiamo chiesto questo? Perché i social media stanno perdendo peso, pare, nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate sugli interessi personali e consigli considerati più affidabili, come ad esempio quelli di amici e famiglia. Un sondaggio internazionale mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017, quindi stiamo tornando indietro di un po' di anni, molti giovani prediligevano mete considerate instagrammabili, adesso insomma la logica cambia un po', prevale una logica più personale e meno legata all'esposizione social. In questo senso il 58% degli intervistati indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta della vacanza, superando perfino fattori come budget e trasporti, cioè per dire chi ama la bici va in un posto dove può sfruttare questa occasione, cioè chi ama il mare quindi ovviamente sceglie località dove l'acqua è cristallina, ad esempio. Interessi che sono anche molto legati, visto la nostra bella Italia, anche a un fattore culinario. Anche la soddisfazione finale sembra collegata a questo approccio. Oltre la metà dichiara infatti di aver apprezzato maggiormente l'ultimo viaggio proprio perché è costruito sui propri interessi. Allo stesso modo restano centrali il passaparola, e questo è molto importante, e i suggerimenti, come dicevamo prima, di amici e familiari, mentre cresce l'attenzione verso località meno affollate e lontane dal turismo di massa. I dati confermano così un turismo più personale, no? Meno influenzato dagli algoritmi e più orientato ad un'esperienza reale. Quindi vi chiediamo: come siete abituati a viaggiare? Cioè scegliete una meta in base a che cosa? Magari al consiglio di un amico, di un collega, di un familiare, oppure veramente scrollando sulle pagine social attingete anche da lì. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Neanche una decina di minuti e poi chiudiamo questa prima ora insieme. C'è il From Disco to Disco Weekend. Dentro nella terza parte con me Valentina Guidi. Fino alle 18 non vi mollo, resto qui. La musica fino alla prossima novità. Abbiamo scelto la prossima, c'è Kygo.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

pomeriggio, 7 giugno, benvenuti su Disco Radio, ragazzi. Le 15. Le 3 del pomeriggio è sempre un orario un po' particolare, perché qua ci si divide praticamente in due grupponi: quelli che sono belli pieni, con la pancia lì spaparanzati magari sul divano, sul letto, o perché no, visto che è estate, magari siete andati in piscina e siete sulla sdraio, va bene, fatto stack, appesantiti dal pranzo. Quelli che cercano di capire chi sono adesso, magari ieri sera avete fatto molto molto tardi. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica, abbiamo scelto la prossima, c'è John Summit.

Dice 3 minuti, così diamo il calcio d'inizio alla nostra seconda ora insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso. Cose da fare in questo weekend, come ad esempio fare un salto sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Potete scegliere e votare la vostra musica preferita e ogni settimana portare a casa i vostri premi, i nostri gadget. Come funziona? Entrate nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, e lì potete ascoltare, scegliere e votare la musica che vi piace di più, quella che poi ovviamente ritrovate ogni fine mese tra le vostre 5 preferite in top of the month. Quindi provateci, magari siete tra i fortunati che vi portate a casa la nostra super Disco Radio bag. C'è una domenica pomeriggio da passare insieme. Benvenuti su Disco Radio a quelli che già ci sono da un po'. C'è Dreamer.

0: dischi del buon umore, abbiamo scelto Beautiful Girl. Siamo tornati indietro fino al 2007, un passo un pochettino più in là, lo facciamo tra pochissimo perché torna la storia del ritmo. Disco dance storico e già lì pronto per voi dal 1991.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
10: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva! Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
11: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
10: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
12: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Vi accompagniamo anche in questa ora con un disco dance storico. Come sempre lo prendiamo tornando indietro nel tempo. 1991, vi porto lì. Stefano Secchi, c'è Keep on Jamming.
13: Rhythmic History.

0: Like You Do alle 15:32 minuti. Allora, sulla mano, quanti di voi almeno una volta nella vita hanno fatto un abbonamento in palestra e non ci sono mai andati? Funziona così per tantissimi di noi, io mi ci metto dentro, soprattutto per i pigri, perché quelli che sono decisi, ligi al dovere, in palestra ci vanno, non è uno sforzo ma è semplicemente parte dell'attività quotidiana. Chi fa un po' fatica ad allenarsi spesso fa questa roba. Allora, con un amico solitamente dici: dai, ci iscriviamo in palestra. Sì, fatto sta che la prima settimana ci vai e poi ciao. Quanti di voi hanno sottoscritto un abbonamento e non sono mai andati?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: 15.33, tempo di suonarne 4 senza interruzione. Prima però vi stavamo chiedendo quanto andate in palestra, soprattutto se siete tra quelli che sottoscrivono gli abbonamenti e poi bigiano sempre. Adesso Dracula.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Anna del 2001 insieme a David Guetta, Martin Solveig e Dracula, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzione. Perché ho detto il fisico scultoreo di Jerry Halliwell? Perché stavamo parlando di palestra e di allenamento. Allora vi ho chiesto, dai, sulla mano quelli che almeno una volta nella vita hanno sottoscritto un abbonamento in palestra e poi, se non ci sono andati praticamente mai, ci vai le prime 2 settimane perché ti iscrivi magari col tuo amico e voi siete decisi che l'estate avrete un fisico scultoreo e poi molli il colpo praticamente dopo pochissimo. Fatto sta che questi abbonamenti rimangono lì nel cassetto. Vi abbiamo chiesto se è successo anche a voi, se siete tra quelli che si sono messi di buon impegno iscrivendosi in palestra ma poi non ci sono mai andati.
1: Ciao Valentina.
0: Ciao
1: Enea, il camionaro.
0: Ciao.
1: Allora, io ho fatto un passo in più,
0: okay,
1: per non andare in palestra.
0: Sì.
1: Mi spiego meglio. Ho comprato una palestra per casa,
0: eh?
1: E l'unica attività fisica che faccio con quella palestra è spolverarla. Pensa te. Ciao.
0: Direi male, molto male. Però non sei l'unico, perché moltissimi tra quelli che decidono di andare in palestra si iscrivono con tutte le buone intenzioni e poi, ahimè, non ci vanno. Ma arriva una notizia, ragazzi, perché pare che pagare l'abbonamento in palestra e andarci praticamente solo 2 volte al mese riduca l'ansia. Abbiamo una scusa in più stavolta, non lo dico io, lo dice la scienza, come sempre. Allora, la fotografia è questa qua: fai l'abbonamento annuale a settembre, compri la borsa nuova, ci vai 2 volte e poi sparisci fino a giugno. È sempre così. Smettetela di sentirvi in colpa, non siete dei falliti, ma state facendo invece, secondo la scienza, un'ottima terapia per la salute mentale. La psicologia comportamentale ha scoperto il potere dell'intenzione. Attenzione qua, pagare la palestra anche senza frequentarla inganna il cervello, creando un effetto placebo che ci fa sentire parte di uno stile di vita sano, praticamente azzerando i sensi di colpa e l'ansia da prestazione. Sapere di poter andare a fare sport quando vuoi, dunque, riduce il cortisolo molto di più che distruggersi di fatica sul tapis roulant dopo 8 ore di ufficio. Pare che sia così. In pratica, il vostro abbonamento inutilizzato non è uno spreco. Pare così, ma pare sia una tassa sul benessere mentale. Compri la pace dei sensi e non i muscoli, in pratica. Quindi, ragazzi, vogliamo sapere, tra di voi sicuramente c'è qualcuno là fuori che ha sottoscritto un abbonamento in palestra con tutte le buone intenzioni, magari pagandolo anche parecchio, poi ci è andato i primi giorni, magari le prime settimane, e poi ha mollato il colpo. Ecco che riponi nell'armadio la borsa della palestra, le scarpe e tutto l'occorrente e dici: io sono iscritto, poi vabbè, se mi viene voglia ci vado. Quanti così? 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

Che abbiamo ballato è diventata virale sui social. Tempi di Covid 2020, Gerusalemme torna su Disco Radio a chiudere la nostra seconda ora insieme ad aprire l'altra metà del pomeriggio. Precisi le 16 e un minuto. Disco Radio. Buongiorno e buona domenica alle 16 e un minuto. Siamo dentro nel pieno del pomeriggio, quindi io direi che un bel gelatino ci sta, oppure già i preparativi per l'aperitivo di stasera, no? Domenica da godersi, anche perché c'è una bellissima giornata, almeno qui su Milano, ma vedo che ci sono molti di voi in piscina, al mare, insomma, avete trovato una giornata estiva, se possiamo così dire. Beberexa, adesso David Guetta, la novità, c'è Sad Girl.

la fine, Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta su Disco Radio. Vi ricordo il nostro numero 393 800 3000. A cosa vi serve ad arrivare fino ai nostri microfoni ed essere i protagonisti di questo pomeriggio e di questo weekend? Un messaggino per raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, ovviamente WhatsApp, oppure ancora meglio, io lo dico sempre, una nota audio, così che possiamo sentire anche la vostra voce e sentire i suoni di quello che avete davanti. Vi aspettiamo qui su Disco Radio. Intanto BTS, c'è Swim. Swim.

0: è quella di Katy Perry con la sua Roar, pronti a tornare indietro nel tempo e già lì un disco dall'inizio degli anni 90.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, Trolley, Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
17: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
16: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino, ormai lo sapete, ve lo diamo ogni ora con questo disco, adesso inizio anni 90. Rhythmic History.

0: state lì, non muovetevi perché ne stanno arrivando 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: della tua città e anche social.
1: 16.35, vi tiriamo in mezzo perché tra poco parliamo di scelte da fare in casa. Una scelta semplice in realtà: che cosa guardare alla TV la sera, chi sceglie, lui e lei oppure i figli? Fatecelo sapere adesso in Sunny Zap.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sheeran, la voce su Disco Radio, Repeat It. Tra le novità delle scorse settimane la troviamo per chiudere il giro delle 4 senza interruzione, insieme a Three His Family, indietro fino al 1995, I See You, Sun Is Up con Inna. Abbiamo iniziato questo giro che ci porta fino a 10 minuti alle 5 del pomeriggio. Succede a casa di chiunque, la sera ti metti sul divano e dici: beh, stasera che guardiamo? Diventa complicato se non sei single e vivi da solo, che lì la scelta è solo tua. Quando sei in coppia oppure hai anche dei pargoli o dei ragazzi per casa, e quindi bisogna mettersi d'accordo e decidere. Per questo vi abbiamo chiesto chi a casa vostra detiene il monopolio del telecomando e quindi sceglie cosa guardare. Ma spesso, anzi quasi sempre, si passano ore a scegliere cosa guardare per poi non guardare nulla. Questa roba qua è il paradosso, ma è vero, funziona così, dello streaming. Accendi lo schermo per rilassarti, no? E ti trovi intrappolato in una spirale di titoli, locandine e suggerimenti. È il classico effetto della mancata decisione, dell'indecisione, ovvero quando le opzioni sono troppe, invece di facilitare la decisione, la bloccano. Secondo alcuni dati servono in media, pensate, circa 7 minuti solo per scegliere cosa vedere, tempo che spesso diventa il vero programma della serata, no? Anche i comportamenti cambiano in modo evidente in base all'età. Gli adulti tra i 18 e i 49 anni arrivano in media a 8-10 minuti di ricerca prima di arrendersi, mentre gli over 50 si fermano intorno ai 5 minuti. Non a caso il 21% degli utenti dichiara di rinunciare del tutto quando non riesce a decidere. In molti casi si torna alla TV tradizionale, scelta del 58% degli intervistati, oppure si spegne semplicemente lo schermo. Il fenomeno non è nuovo, è un fenomeno studiato dagli psicologi, si chiama il paradosso della scelta, spiegando come un eccesso, ovviamente, di alternative non aumenta la soddisfazione ma la paralisi decisionale. Questa roba qua la tastiamo, no? Un po' tutti i giorni, al di là della TV la sera, ma anche nella vita quotidiana. Mi viene in mente quelli che davanti al bancone del gelato ci mettono minuti e minuti prima di decidere di che gusto hanno voglia. E poi ci sono quelli che vanno in pizzeria, ad esempio, o al ristorante. C'è chi è abitudinario, magari prende sempre la stessa pizza o lo stesso piatto, insomma, qui è particolarmente affezionato, di cui è particolarmente ghiotto. E poi ci sono quelli estremamente indecisi che si decidono in qualche modo solo quando arriva il cameriere. Quindi ragazzi, voi innanzitutto la domanda è questa: siete tendenzialmente decisi nella vita oppure no? State lì a pensare mille volte a quello che vi va, a quello che volete, così come succede per la TV a casa vostra? Chi decide cosa si guarda? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Dritti fino alle 5 del pomeriggio, ancora un'oretta da condividere in questa domenica. C'è il From Disco to Disco Weekend dentro nella terza parte, poi la musica ovviamente continua fino alle 21. Adesso Bob Sinclair, c'è I Can't Wait.
0: From Disco to Disco Weekend.

Il 2018 degli Yankee dura, praticamente ci siamo, l'ultima ora da condividere. E siamo pure in ritardo, le 17.04 minuti. Il tempo vola quando ci si diverte. Voi dove siete? Dove vi state magari divertendo in questo istante? Orario che praticamente ci affaccia all'aperitivo di questa domenica sera. Adesso è il nuovo di

dopo le 17 di questa domenica in cui puntualissimi noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica senza interruzione. L'appuntamento è quello bello con il From Disco to Disco Weekend. In questa parte di domenica insolitamente ci sentiamo nella terza parte, noi siamo abituati a farlo dalle 10 alle 2 del pomeriggio, ma siccome ieri, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che c'erano a ballare al Gilda, è stata una super festa, un super disco radio party, quindi arrivo da quello e stamattina me la sono presa un po' comoda. Funziona così anche per me, funziona così soprattutto per voi che ve la prendete comoda in questa domenica che si fa dalle vostre parti con la musica di sottofondo al 393 800 3000. Raccontatecelo. Moni adesso di B Boulevard, c'è Dove.

0: ci accompagnano alle 5:17 minuti, mentre noi già pensiamo alla storia del ritmo. Come sempre, un disco dance storico torna su Disco Radio, siamo puntuali. L'anno, ve lo anticipo, 1998. Cominciate a ricordare che cosa stavate facendo in quell'anno lì, e se vi va, ditelo anche a noi al 393 800 3000.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
12: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ehi, dico a voi!
16: Sì, a voi appassionati del risparmio! Cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, puntualissimo anche in quest'ora. Siamo pronti a catapultarvi indietro nel tempo. Abbiamo scelto l'anno, il 1998, Faith Boy Slim.
18: Rhythmic History. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

0: pomeriggio di domenica weekend, tra poco 4 senza interruzione.
1: Meteo.
2: Una giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, anche al nord-ovest cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo in pianura con caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 29-30 gradi. Nella seconda parte del giorno, verso il tardo pomeriggio e la serata, attivazione di temporali su Alpi, Prealpi e localmente ovest Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione.

0: Divertiti.
1: Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno.
0: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: Eh sì, quello è l'orario in cui solitamente ci sentiamo nel weekend, no? Dalle 10 alle 14, in questo pomeriggio invece stiamo insieme fino alle 18. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono in questo istante. 4 senza interruzione ripartendo da Closure.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: decina di minuti insieme. Già arrivata Olga, tra poco vi lascio in ottime mani.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Ci stiamo per salutare, praticamente le 17.50 sull'orologio, questo significa che tra 10 minuti si conclude il nostro appuntamento, ma il From Disco to Disco Weekend continua fino alle 21 con Olga, adesso Queen of Chinatown.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: abbiamo scelto Love Tonight, l'ultima che suoniamo per queste 4 ore insieme. Ragazzi, da me è tutto, vi lascio nelle ottime mani di Olga che prosegue il From Disco to Disco Weekend fino alle 21. Se volete, invece, noi ci sentiamo per tutta la prossima settimana a partire dalle 10 alle 13. Ciao ragazzi!
1: Sono le 18!
2: Disco Radio!
1: Ma anche domenica bestiale, la domenica con voi su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend che continua. Ben ritrovati! Buona serata, buona domenica sera con me, Olga. 3 ore da condividere a ritmo di musica proprio con le nostre hit più ritmate della città che ci accompagnano senza alcuna interruzione. Novità musicale, da qui si riparte, abbiamo scelto Robin Schulz con Better Times.

Novità su Disco Radio, Better Chimes con Robin Schulz e con Barbs. Che fate mentre ci ascoltate? Come Olga, il viaggio continua con il From Disco to Disco Weekend, salutando tutti quelli che tornano verso casa dopo una giornata di piacere e divertimenti. Nel nostro viaggio anche Kygo, Carter Fate, That's When You Know. Mamma.

0: Disco Radio, buona domenica sera con Junior Senior. Questa Move Your Feet ci accompagna nel From Disco to Disco Weekend. Tutto pronto tra poco per viaggiare nel tempo. Anzi, facciamo così: preparate un desiderio. Preparate un desiderio, perché sarà davvero possibile esaudirlo semplicemente ascoltando tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1993. Non ci credete? Tra poco ve lo dimostro.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Dico a voi!
8: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
15: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
14: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Disco Radio. Buona serata, avete preparato il desiderio? Bene, esprimetelo, pensatelo, perché lo realizziamo subito ascoltando questo gruppo italiano che ci ha regalato questa hit nel 1993. Tornano gli Aladino. Rhythmic.

0: radio con Jacky-la. Le nostre hit continuano nel From Disco to Disco Weekend con me, Olga, tra poco 4 e senza interruzioni.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
10: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
11: Siamo gli articolo 31.
12: Ciao, sono Fabri Fibra.
13: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
14: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Ben ritrovati, vi auguriamo una buona serata su Disco Radio proprio con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Un abbraccio speciale anche ai lavoratori. Speriamo che tutto un po' si semplifichi ascoltando le nostre hit più ritmate. Ne arrivano quattro, la prima è Lumedì.
15: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: stasera su Disco Radio con me Olga Cell, From Disco to Disco Weekend. 4 hit appena ascoltate, con noi ancora i suoni di questa Lie to Me. Saluto tutti quelli che hanno fatto cose impegnative ma di grande soddisfazione. Francellella, hanno imbiancato il bagno della nuova casa, stanchi ma felici, avanti tutta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Domenica sera su Disco Radio tanti ascoltatori sono stati nel verde quest'oggi. Chi semplicemente ha sistemato il giardino, ciao Giacomo. Chi come Ilaria e Mattia tornano verso casa dopo una bella camminata in montagna. Il viaggio continua con questa Loco Loco di Gor

Sono le 19. Disco Radio. Questo vuol dire che la domenica sera è appena iniziata, ma che continua con il From Disco to Disco Weekend, con tutti i suoni meravigliosi che scegliamo per accompagnarvi le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Come Olga, ripartiamo da una novità musicale. Un tocco di blu, vi va? Aspettando l'estate, John Summit con Shades of Blue.

solite Shades of Blue, quanto estate e quanti ascoltatori abbronzati intravedo all'ascolto. Lo sono sicuramente questo gruppo di amici Martina, Luca, Fabre e Gaia che tornano da un weekend indimenticabile a Genova. Wow! Il viaggio continua con Blanco.

0: Madness c'è nel From Disco to Disco Weekend. Salutiamo la classe 1994, tra poco andremo in quell'anno lì, anno in cui voi nascevate e tutti noi invece ballavamo questa hit che stiamo per riascoltare.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
7: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
6: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros. Conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Buona domenica sera. Quale sarà la hit che abbiamo scelto nel nostro Rhythmic History? Quale sarà la hit che abbiamo scelto per il viaggio nella storia del ritmo? Lo scopriamo subito. Dal 94, come vi dicevo, le click. Tonight is the night. Rhythmic.

0: domenica sera su Disco Radio c'è anche Kids di Fezzo come Olga nel From Disco to Disco Weekend.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: trovati su Disco Radio e splendida serata. Il viaggio continua con me, Olga, nel From Disco to Disco Weekend. Questa è stata una domenica di festeggiamenti per tanti ascoltatori. Auguri per esempio a Blanca, 23 anni. Auguri di cuore. Subito The Bausa con Magnetic.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

suona su Disco Radio e anche nella nostra testa questa Welcome to My Life degli Hotel San George. Eccomi qua, sono Olga, From Disco to Disco Weekend ci ha proposto 4 hit senza interruzione.

0: formazioni, prima Kid Khalif, prima ancora Lauren Wolf, a iniziare i The Bauza. Quindi godiamoci questa serata con la nostra musica e ricarichiamoci alla grande per la settimana che sta arrivando.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Buona domenica sera, siete su Disco Radio, io sono Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 21 con i suoni che scegliamo nel From Disco to Disco Weekend. Fatemi un sorriso, stanchi ma felici? Molto bene, il viaggio prosegue con David Guetta e questa Upside Down.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono le 20. Buona serata, questo vuol dire che il From Disco to Disco Weekend, l'appuntamento pieno di musica che sia il sabato che la domenica vi accompagna dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera, proseguirà ancora per un'ora. È un piacere accompagnarvi. Le nostre hit più ritmate della città proseguono con la novità che abbiamo scelto, Bebe Rexha e David Guetta, questa è Sad Girls.

ci piacciono le belle novità musicali e non. Per questo anche il From Disco to Disco Weekend all'inizio di ogni ora ce ne propone una. Il che fate mentre ci ascoltate? È curioso, ragazzi, sono donna. Sono Olga, fino alle 21 vi accompagno con tanta energia, tra poco anche con una hit che ha fatto la storia del ritmo. Subito nel viaggio i BTS con questa Swim.

0: c'è Rockabye su Disco Radio, adoro Clean Bandit nel From Disco to Disco Weekend, non potevano mancare. E tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998, vi do un suggerimento. Weppa!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
11: Disco Radio.
0: Ciao Rhythmic History, abbiamo lui nel Rhythmic History. Sexy era nel 1998 e sexy è rimasto oggi, non è cambiato, beato lui. Ricky Martin ritorna con la sua carica esplosiva in

0: Weekender su Disco Radio con Satisfied, Calvin Harris e Jazzy. Con me Olga, tra poco 4 hit senza interruzioni.
1: Meteo.
2: Giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, anche al nord-ovest cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo in pianura con caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 29-30 gradi. Nella seconda parte del giorno, verso il tardo pomeriggio e la serata, attivazione di temporali su Alpi, Prealpi e localmente ovest Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica sera, che sia una domenica speciale anche nella sua semplicità, accompagnati dal From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Partiamo con Kygo e Selena Gomez, questa è E&Me.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
7: I

0: serata ci ritroviamo su Disco Radio come Olga fino alle 21 con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Ci hanno accompagnato 4 hit, Global DJ, Steamy Trumpet, Kygo, e con noi ancora i suoni di questa Free Your Mile, che è una bella indicazione: liberate la mente, liberate i pensieri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Buona serata su Disco Radio con me Olga nel From Disco to Disco Weekend. Un saluto speciale anche a chi ci ascolta tramite app, scaricatela per portarci sempre con voi. Il nostro viaggio continua anche con Alok e Khalid. Questa è Jive Into Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: dei saluti, grazie per essere stati con me. Si conclude il From Disco to Disco Weekend. Grazie per la vostra compagnia. State con noi perché c'è la dance storica per un'ora con Alessia Loisi. Noi ci sentiamo domani dalle 10 sempre qui su Disco Radio. Buona serata, baci.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Se serve carica ed energia siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Ripping History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Loisi, tra un attimo dal 96 riascolteremo il sound di Gigi D'Agostino, poi Double D con Found Love, ma ripartiamo dal 2000 con il remix degli Eiffel 65, c'è cioè la Blow That Gang.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Double D, Found Love, anno 1990, inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Subito prima un Gigi D'Agostino, forse un po' inedito, e tra un attimo i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. info@gruppozaffiro.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta tra le 21 e le 22. Io sono Alessia Ruisi, questo è Rhythmic History Extended Version, ma siamo anche in replica al mattino, quindi diamo il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e si preparano ad affrontare una nuova settimana lavorativa. Come vi diamo la carica? Ma con la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, per esempio tra un attimo i Cartoons. Con Duda ritroveremo Scatman John con Scatman e poi Nikita con Eterna Divina. Però subito vi riporto nel 1993, No Limite il titolo, loro sono i Two Unlimited.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cari da Funk, ci mancate tantissimo. La loro One More Time, riascoltata dal 2000. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me. Sono Alessia Luisi, tra un attimo Gala.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Promo.
5: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Disco.
0: Non dimenticate che Disco Radio in DAB in tutto il Nord Italia, quindi non solo ci potete ascoltare in qualità digitale in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Continua il nostro viaggio nel tempo con Gala, Everyone is Inside.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1995 per il General Base con I See You, subito prima i Wandy Project con King of My Castle. Sono Alessia Roisi, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo tornano anche gli Snap.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Siamo alla Dance anni 90, come l'amiamo noi. Dovete sapere che ci potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it, o meglio ancora, scaricate la nostra app ufficiale, quella di Disco Radio, sul vostro smartphone. C'è The Power.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: una nuova settimana lavorativa? Noi ci abbiamo provato a darvi la carica anche con il sound di Fargetta, la sua The Music is Moving. Sono Alessio Roisi, vi aspetto qui per viaggiare nel tempo domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso è l'ora del Soul Set.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Tanta bella musica house, deep e funky. Questo è il suono del Soul Set. Come ogni domenica tra le 10 e le 11 riassumiamo le più forti della settimana, solo house, deep e funky. E naturalmente ci divertiamo a salutare anche chi ci ascolta in podcast in qualsiasi momento dal nostro sito e dalla nostra app. Siete pronti? Allora partiamo col Soul Set di questa domenica 7 giugno. Sono Fabio Marelli con la musica lontana.
6: Mi ricordo quella sera

na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Is and Ears, King, un assaggio anche del suo set che è stato nel 2015 tra le più forti della settimana di questa domenica. This is so sad. Sam Jacobs, appunto, I Don't Mind So Glamorous, retouch di Samuele Sartini, Ultranate, The Kid Laroi, anche Pieces. Abbiamo aperto con quella musica lontana. Il suo set ritorna ora.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
7: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
6: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: House of Funky anche sul canale 8854 di Sky. Per ascoltarci via satellite c'è il digitale streaming e il podcast in qualsiasi momento dal nostro sito e dalla nostra app. Scaricate la giornata, così sarete con noi anche per tutta l'estate. Luca Schetti, tra le prossime, le più forti del Soul Set. Ti vedo.
8: Disco Radio Party, Soul Set.
9: This is Soul Set.

0: Da sosta del 2021, tra le più forti della settimana, il passato con Signals. Tra le nuove invece, le forti appunto da risegnalare e riascoltare la domenica, DJ Goja, Michiko, anche Raffi Rosario, Bob Sinclair, Take Me Up, Luca Schetti con Ti Vedo, seconda parte del Soul Set in arrivo, pronti?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Fortunata di oggi è Melania 1870.
4: Ah, primo agosto 1970, sì.
3: Ah, io avevo letto 1870.
4: No, ma no.
3: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
3: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
4: Prego, prego.
3: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
4: Sì.
3: Facendo le colna bene.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. This
0: is so sad. Tanta bella musica nel Disco Radio Party la domenica, in questo orario le più forti della settimana del Soul Set. Quindi a tutta Ausip e Funky fino alle 11. E poi, naturalmente, di domenica torna Lo Mueve. Per tutti gli altri, che ci ascolta in podcast, si va avanti con DJ Set tra le più forti, Ricky

Whiskey Sweet Nothings, tra le più forti e le più belle del Soul Set di quest'ultimo periodo. This is Soul Set. In mezzo tra gli altri Nathan Dowie con Cola e DJ Set. Abbiamo aperto con Ricky Trauma. Arrivano le ultime del Soul Set di questa domenica 7 giugno. Sono Fabio Marelli, ripartiamo. Alla volta delle 11, poi il disco radio party continua con Lo Mueve di domenica, Meta Boy e Samsung.

Milk Bar. Antonio Contino. Chiudiamo così il Soul Set di questa domenica. Again, do it again. This is Soul Set. Va bene, lo rifacciamo domani. Stesso orario, 22-23, nuova settimana di Soul Set. Sono Fabio Marelli, vi aspetto prima, domani pomeriggio, dalle 4 alle 7.

0: Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
1: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
0: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Yeah.

0: super.
1: Fammi salutare gli amici che ci ascoltano su Disco Radio e quelli che lo faranno in podcast sul nostro sito discoradio.it. Potete ascoltarci in qualsiasi momento. Adesso la musica, Por Fin Te Encontré.
2: Disco Radio lo muove.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
2: Disco Radio.